chiederti di vivere in questo giorno di grazia. Prego per te, Ave Maria.